sai ci cresce lungo grande e rosso, ma la chiaro pesca, la metà la pesca, l'uomo dei le coppe, e la lingua dei cori.